Entonces, toda esa constelación, toda esa, yo le llamo tsunami digital, es tan complejo de entender en el mundo actual. Vea que, de hecho, hay una que me llamó la atención, porque me llamó la atención que se oye mucho, y a mí me encantó un poco, porque hay una canción que se oye mucho que dice un cafecito calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito, calientito,